puntata di Radio Web. Cari smanettoni, questa è per voi, anche perché si sta avvicinando il fatidico giorno, forse. Stiamo parlando di Windows 11 26 H2 e ormai ci siamo, sta arrivando. Secondo la redazione di Windows Latest, il rollout potrebbe prendere il via già dai prossimi giorni o al più tardi, diciamo, nella prima settimana di ottobre. Un indizio concreto è proprio la distribuzione già, diciamo, avviata per quanto riguarda le ISO destinate al settore enterprise, così che le aziende possono avere il tempo necessario per rilevare eventuali problemi di compatibilità con delle applicazioni, driver e anche dispositivi. Beh, la prima cosa da specificare comunque è che non sarà una vera e propria rivoluzione. Questa nuova release, basata su Germanium, la stessa piattaforma delle precedenti 25 H2 e 24 H2, con il termine del supporto fissato indicativamente all'ottobre 2029. Le cose quindi cambieranno il prossimo anno, quando già dall'autunno vedremo debuttare la 27 H2. La distribuzione, dicevo, prenderà il via con un aggiornamento opzionale o alcuni pacchetti, insomma, dalle dimensioni che sono molto contenute. L'installazione sarà quindi rapida, ma verrà comunque chiesto un riavvio dal personal computer per portarla a termine. Questo perché le novità a livello di caratteristiche sono comunque già presenti nel computer, devono solo essere attivate. Abbiamo anche parlato, diciamo così, dando un po' uno sguardo alle ultime novità introdotte dalle versioni preliminari durante la fase di test, e a livello formale, diciamo, con il passaggio della 26H2, Windows 11 raggiunge la build 26300. Ecco, dovrebbero ricevere l'update tutti coloro che hanno già comunque la 25H2 o la 24H2. Oh, io come dico sempre in questi casi, magari proviamo, lasciamola provare agli esperti, poi ecco se funziona la installiamo noi magari con tutte le modifiche e le varie patch.

come vi abbiamo anticipato, amici, all'inizio della puntata, avremmo anche suggerito numerose novità, e questa volta si parla di Grok, perché SpaceX AI, che sviluppa questa intelligenza artificiale Grok, avrebbe aggiunto un'integrazione finance alla sua piattaforma di agenti. Una volta collegati i propri conti, gli utenti possono chiedere a Grok Bot di gestire le loro spese, i loro investimenti. Elon Musk quindi ha rilanciato l'annuncio su X in una frase sola: Grok Bot può gestire le vostre finanze. Con questo nuovo passo, quindi, l'azienda affida il denaro dei propri clienti ad un agente di intelligenza artificiale. La garanzia promessa dal suo patron, tuttavia, ecco, non compare da nessuna parte nelle condizioni di uso di SpaceX AI. Lo scorso 28 agosto SpaceX AI ha lanciato Grok Bot con gli acquisti online. L'utente convalida ogni spesa, dopodiché Stripe fornisce all'agente una carta monouso per quel pagamento tramite il suo portafoglio Link. Beh, è un po' la stessa cosa che ha fatto Meta per Muse, il suo assistente personale lanciato negli Stati Uniti proprio in questo mese, dato che anche in questo caso, ecco, l'utente deve convalidare manualmente ogni acquisto dell'assistente. SpaceX ha collegato Grok ai conti dei propri utenti americani tramite Plaid, questa società californiana specializzata proprio nella connessione tra applicazioni ed istituti bancari. Gli abbonati inizialmente hanno usato l'assistente AI, appunto, per fare delle domande sulle proprie spese e i prossimi risparmi, prima che l'azienda passasse dalla consultazione alla gestione con integrazione finance. Beh, non è comunque trapelato nulla invece riguardo ad una disponibilità in Europa, ma io onestamente sono sempre un pochettino titubante a delegare queste cose ad un agente di intelligenza artificiale.

È andata, è andata. Anche oggi, amici, tutto è filato liscio. Siamo giunti alla conclusione del nostro programma Radio Web. Io vi ringrazio per l'ascolto e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Con Maurizio Rossi è tutto. L'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora su questa radio. Vi aspetto.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. More music, more hits.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica, oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi, li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

c'è solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa, Piccoli Sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose, insomma un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso, perché i sogni quando nascono hanno bisogno di mani che non li schiacciano ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberous Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Concerti benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle che volevano essere. Gesti. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri, gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo, ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo. Vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia. Vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta. Vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classic.

Accendiamo i riflettori sui talenti di domani. Sea Factor Junior Contest, seconda tappa, artisti in erba sul palco dei grandi. Direttamente dal Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese, una serata di musica, energia, emozione e soprattutto giovanissimi talenti pronti a farsi ascoltare. Sul palco, insieme ai ragazzi, il gruppo dei Tonosfera ad accompagnarli. E alla conduzione, eccomi qua, Marco Mantovani. Vi aspetto quindi, domenica dalle 19, non prendere impegni, accendi la radio, alza il volume e ascolta i giovani talenti del domani.

Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1980. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Welcome!
1: Sono le 5 e 4 minuti.
2: Studio Radio. Enjoy the music.

impazzite se accendone tu. Cambi faccia ogni sera ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. La riforma elettorale è legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce due minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio di Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 7:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
1: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
2: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
1: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
2: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
1: I motori con la moto GP in Indonesia, il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez, le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10:30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14:30 dalle qualifiche sprint.
2: È tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: È venerdì mattina e siamo ancora qui noi di In the Morning per tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti. Sono Tony Marano, in regia c'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. 60 minuti ancora fatti di grandi classici. Notizie, curiosità, attualità, informazione dall'Italia e dal mondo. Per cominciare, il nostro numero telefonico, che è sempre lo stesso, 339, appunto, 633 0800, è semplicissimo. Oppure potete anche inviarci una mail a info@studioradio.it. Pronti per cominciare dunque? Buon weekend, buon fine settimana. Questa è l'ultima giornata lavorativa per molti di voi. per tutti gli altri invece, buon lavoro, perché il weekend vi attende e rimanete sempre sintonizzati della nostra magica radio. Grazie. Pronti per cominciare dunque con la prima canzone di oggi, e poi abbiamo già veramente un programma succulento di notizie veramente interessanti e intricanti. Ne parleremo tra pochissimo, ma andiamo con ordine. Il primo brano di questa mattina.

0: Questa mattina vi accompagno per mano in Giappone, un paese davvero bellissimo, dove le madri incoraggiano l'indipendenza dei figli sin da piccoli. Per questo è comune vedere bambini di 6 anni andare a scuola da soli, contando su una comunità che li protegge. Riuscireste dunque a immaginare vostro figlio di 6 anni che prende la metropolitana da solo in una metropoli di milioni di abitanti? In Giappone non è una scena da film, ma la realtà quotidiana. Fin dalla scuola elementare migliaia di bambini percorrono chilometri per andare a scuola senza genitori al seguito. Non si tratta di scarsa attenzione, ma di un pilastro educativo chiamato Jiritsu, l'indipendenza precoce. La società giapponese ha creato un patto invisibile dove ogni cittadino diventa di fatto il guardiano dei più piccoli. Le strade sono progettate per essere sicure, il tasso di criminalità è tra i più bassi al mondo. Questo permette ai bambini di sviluppare fiducia e capacità di risolvere piccoli problemi quotidiani sin dalla tenerissima età. È un modello basato sulla fiducia collettiva. Se un bambino appare smarrito o in difficoltà, un adulto interviene immediatamente. Un intero villaggio che si prende cura di ogni bambino come se fosse il proprio. Vi sentireste mai pronti a lasciare che vostro figlio faccia lo stesso nella vostra città? Cosa manca oggi nelle nostre comunità per raggiungere questo livello di fiducia? 339 633 0800.
1: Per

E sempre in Giappone vogliamo rimanere questa mattina, paese che ha una principessa cattolica per la prima volta nella sua storia. Per la prima volta nella millenaria storia del Giappone, dicevamo, una principessa cattolica battezzata è stata posta alla guida di una propria casa imperiale indipendente. La principessa in questione si chiama Nobuko, vedova del principetto Mojito di Mikasa, che ha ottenuto ufficialmente il riconoscimento del proprio ramo familiare, una decisione che rompe tradizioni secolari. Sorella dell'ex primo ministro Taro Aso, Nobuko è cresciuta con un'educazione cattolica e non ha mai nascosto la sua fede, pur servendo con dedizione l'istituzione imperiale legata allo shintoismo. Questo storico provvedimento le garantisce ora un budget autonomo, una propria residenza e uno status pubblico elevato, segnando la prima creazione di una nuova casa dal 1990. Un segnale di un Giappone che cambia e si apre alla diversità, pur mantenendo le sue radici più profonde.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Questa mattina vi accompagno nelle Filippine, dove i volontari, pensate, hanno creato delle passerelle galleggianti utilizzando bottiglie di plastica, permettendo così ai bambini di raggiungere la scuola durante le inondazioni stagionali. Nelle Filippine, dunque, le inondazioni stagionali non sono più un ostacolo insormontabile per l'istruzione. Grazie all'unione di centinaia di volontari, i rifiuti plastici sono stati trasformati in una risorsa salvavita. Utilizzando migliaia di bottiglie di plastica sigillate fissate sotto piattaforme leggere, le comunità hanno creato dei camminamenti galleggianti che si adattano al livello dell'acqua. Questa soluzione non solo permette ai bambini di raggiungere le aule in sicurezza, ma ha anche innescato una massiccia operazione di pulizia ambientale in tutta la zona. Genitori e insegnanti ora guardano la stagione delle piogge con meno paura, sapendo che la solidarietà ha costruito un ponte verso il futuro.

Questa mattina una puntata tutta incentrata sull'Oriente. Andiamo in Cina, dove il paese dice: spendiamo trilioni nello sviluppo per migliorare la vita delle persone e la tecnologia, non per la guerra. Ecco perché la gente dice che la Cina vive già nel 2050. E a voi piace la Cina? La Cina ha appena svelato la sua visione per il 2050 e i numeri sono davvero da capogiro. Non si tratta più solo di essere la fabbrica del mondo. Pechino sta spostando trilioni di investimenti verso tecnologie che sembrano arrivare direttamente dal futuro. Intelligenza artificiale di nuova generazione, fusione nucleare e città ultrasostenibili. Il nuovo obiettivo dichiarato dal governo è chiaro: mettere la qualità della vita dei cittadini e l'innovazione tecnologica al di sopra della corsa agli armamenti. Una mossa strategica per riscrivere l'immagine globale del paese come leader del progresso pacifico. Secondo molti analisti, Pechino sta già vivendo una realtà che il resto del mondo vedrà solo tra decenni, ma la vera sfida sarà bilanciare questa incredibile crescita tecnologica con le crescenti tensioni internazionali.

È venerdì 9 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1.900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber, sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lor Manudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Rimanendo nell'ambito delle curiosità, cari amici di In The Morning, avete mai notato quei piccoli peli sulle dita dei piedi o sulle nocche che molti cercano di eliminare? Anche se spesso vengono considerati un fastidio estetico, la scienza ci dice qualcosa di incredibile. Sono un certificato di buona salute per il vostro cuore e le vostre arterie. I medici spiegano che i follicoli piliferi nell'estremità del corpo sono estremamente sensibili. Per funzionare e fare crescere il pelo hanno bisogno di un flusso costante di ossigeno e di nutrienti. Se i peli crescono regolarmente significa che la tua circolazione periferica è efficiente e che il sangue riesce a pompare con forza fino ai punti più lontani del cuore. Al contrario, una scomparsa improvvisa della peluria sui piedi può essere un campanello d'allarme per problemi di circolazione o ostruzioni arteriose silenziose. In pratica, quel dettaglio che a volte vorremmo nascondere è la prova evidente che il vostro sistema vascolare sta facendo veramente un ottimo lavoro. E voi lo sapevate?

Abbiamo parlato di buona salute delle arterie e del cuore, adesso invece voglio parlarvi di gelato. Anche il gelato può davvero proteggere il cuore. Sembra un paradosso, ma i dati provenienti da una storica ricerca di Harvard dicono proprio questo. Gli scienziati hanno analizzato le abitudini alimentari di migliaia di persone per decenni, scoprendo un dettaglio che ha lasciato tutti senza parole. Chi consumava quantità moderate di gelato a base di latte, circa mezza tazza al giorno, mostrava un rischio cardiovascolare ridotto rispetto a chi lo evitava del tutto. Il dato è emerso persino tra i pazienti con diabete di tipo 2, sollevando dubbi sulle vecchie convinzioni nutrizionali. Ma attenzione, questo non significa che il gelato sia una medicina, eh? Attenzione, i ricercatori spiegano che il merito potrebbe essere dei nutrienti, del latte e di come il corpo reagisce a piccoli piaceri inseriti in una dieta equilibrata. La parola d'ordine resta comunque la moderazione, scusate, ma la scienza oggi ci dice che non dobbiamo sentirci in colpa per una pallina alla crema in più.

parliamo ancora di buona salute. Questa mattina sapevate che le arance rosse fossero le campionesse indiscusse di vitamina C? E vi sbagliavate di grosso. Se volete davvero supportare la produzione naturale di collagene nel vostro corpo, c'è un frutto tropicale che batte tutti, la guava. Recenti analisi nutrizionali confermano che la guava contiene fino a 5 volte la quantità di vitamina C rispetto a un'arancia. Questo nutriente non serve solo al sistema immunitario, ma è l'ingrediente segreto che il vostro corpo usa per costruire collagene, la proteina che mantiene la pelle elastica, le articolazioni giovani. Ma non è tutto, la guava è una miniera di licopene, un antiossidante che protegge le cellule dallo stress ossidativo e dai danni dei raggi UV. In pratica è un vero e proprio trattamento di bellezza naturale che si può anche mangiare, naturalmente. Invece di spendere una fortuna in integratori costosi, a volte la soluzione più potente si trova nel reparto ortofrutta del vostro supermercato preferito.

siamo in chiusura di appuntamento, ma anche della nostra serie di appuntamenti settimanali con In The Morning. Si chiude qui il nostro spazio di oggi, che tornerà puntualissimo in prima seduta questa notte con la replica di questo stesso appuntamento. Poi torneremo in diretta lunedì mattina sempre alla stessa ora alle 8 con un nuovo appuntamento fatto di grandi classici e naturalmente tante informazioni, musica, notizie, attualità e curiosità dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo questa sera alle ore 20 Disco City Live con Marco Reverberi, alle 21:30 torna Disco City Mix, quindi 30 minuti di musica disco mixata, grazie a tutti gli amici di Disco City Live. Grazie per averci seguito e buona giornata con Studio Radio The Vintage Station.

0: Sono le 8:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, è responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plutone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
1: E ancora tensioni tra civili ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense deputata al controllo dei confini e dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
2: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
1: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta, dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale, con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
2: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7, a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
1: Il tennis, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
2: È tutto, ma più tardi.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio. More music.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Il Cabaret Christie è un famoso e frequentato strip club di Nashville. La musica serve a riscaldare l'ambiente in attesa dei bollenti spogliarelli delle sexy star. Questa sera alla console del locale c'è un DJ apprezzato in città, un certo Jay Campos. Qualcuno dei clienti però sembra non approvare le scelte musicali di Campos. In particolare c'è un tipo che proprio disapprova in modo evidente i gusti di quel DJ. Non è un avventore qualsiasi, è Kid Rock, superstar del rap e del rock. Le proteste del Kid si fanno sempre più rumorose e oltraggiose. Nel giro di qualche minuto la rockstar passa dai fatti e, dopo aver insultato il DJ, gli si scaglia contro dando vita a una rissa violentissima. Una volta divise i contendenti, Campos esce tranquillamente dalla porta principale e all'indomani i tabloid riporteranno la foto del suo occhio nero, mentre Kid Rock fugge a gambe levate dal retro. La polizia riesce però a fermare la rockstar soltanto alle 3 della mattina, ammanettandolo nell'appartamento in cui risiede durante il soggiorno in città. L'artista si trova a Nashville per partecipare a uno show al Ryman Auditorium, tempio della musica country, in memoria del cantautore Merle Kilgore. Una volta beccato, Kid Rock giustifica la fuga dicendo che aveva bevuto troppo e che voleva smaltire la sbronza prima di costituirsi. Poi ride e scherza con gli agenti e sembra non preoccuparsi più di tanto quando viene portato al commissariato, dove addirittura dichiara: «È stata una bella serata, mi sono divertito moltissimo». Sarà forse perché Kid Rock è abbonato a episodi del genere? Nel marzo del 91 e nel settembre del 97 viene arrestato sempre per lo stesso motivo, rissa in stato di ebbrezza. Nel 2007 litiga pesantemente con Tommy Lee, probabilmente a causa di Pamela Anderson, che è stata sposata con entrambi. Lo stesso anno viene arrestato nuovamente per rissa e condannato a $1,000 di multa, 80 ore di servizi sociali, più 6 ore di corso sulla gestione della rabbia. Questa volta gli va di lusso però. Per le botte al DJ Campos se la cava con una multa da $3,000. Per quel reato poteva anche beccarsi un anno di carcere.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classic.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio, the Vintage Station.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come approvato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
1: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
2: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami i negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
1: La cronaca dalle prime ore di questa mattina: la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il Pubblico Ministero ha chiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
2: Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo infatti bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
1: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Motomondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2. Turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
2: È tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il Trattato Istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1.900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lor Manoudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Continua l'emergenza carburanti e finito lo sconto fiscale. Il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.
1: Medio Oriente, di 3 cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel Regno feriti. Il bilancio di 2 attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh lo ha reso noto l'aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
2: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore nel 2009 della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa statunitense dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Pochi giorni fa, il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Krista Pike mediante iniezione letale.
1: La cronaca c'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta la Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta un quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
2: Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Escatasuna, le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
1: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento no e viene eliminato da Manarino, numero 83 ATP. Il francese vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la 4ª sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6, 7-5.
2: È tutto, a più tardi.

Ci voleva Miley Cyrus per ritrovare Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham insieme in uno stesso brano. A quanto pare sì, la pop star ha appena pubblicato un nuovo singolo intitolato Secrets, che conta della partecipazione proprio dei due musicisti dei Fleetwood Mac. Il brano appare nella nuova edizione deluxe del nono e più recente album della cantante Something Beautiful. Oltre a Secrets, Something Beautiful include anche come pezzo conclusivo una canzone di 13 minuti con David Byrne intitolata Lockdown. Questa canzone, dice la Myrus, è stata scritta come offerta di pace per qualcuno che avevo perso per un periodo, ma che ho sempre amato. Dalla mia esperienza il perdono e la libertà sono la stessa cosa, ha spiegato la Cyrus, presentando appunto questo brano, e che ha deciso di dedicare al padre Billy Ray. Ed ha aggiunto: grazie a Lindsey Buckingham e a Mick Fleetwood per aver portato magia nella musica. Questa canzone è per mio padre.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La giurista sudafricana Navanethe Manavi-Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'alta corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
1: Ora negli USA, ira del sindaco di New York Mamdani dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto illeso mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo lo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e nelle strade.
2: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio.
1: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi, strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
2: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
1: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzec e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9.
2: È tutto, a più tardi.

È solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi.

Accendiamo i riflettori sui talenti di domani. Sea Factor Junior Contest, seconda tappa, artisti in erba sul palco dei grandi. Direttamente dal Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese, una serata di musica, energia, emozione e soprattutto giovanissimi talenti pronti a farsi ascoltare. Sul palco, insieme ai ragazzi, il gruppo dei Tonosfera ad accompagnarli. E alla conduzione, eccomi qua, Marco Mantovani. Vi aspetto quindi, domenica dalle 19, non prendere impegni, accendi la radio, alza il volume e ascolta i giovani talenti del domani.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il Comitato Norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza: potrei dividere il premio con Trump.
1: Ancora morti sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
2: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
1: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma. Dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni, secondo gli inquirenti gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero 5 casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
2: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
1: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
2: È tutto, ma più tardi.

La casa compariva sempre alla fine di una strada sterrata, oltre i campi secchi e le colline basse, illuminate da una luce color miele. Da lontano sembrava immobile, quasi abbandonata, ma avvicinandosi si sentiva qualcosa vibrare sotto le finestre aperte. Corde pizzicate, passi irregolari sul pavimento di legno, armonie che cercavano di stare unite senza riuscirci del tutto. Dentro quella casa vivevano quattro uomini diversi come le stagioni. Uno portava il vento inquieto delle notti insonni, uno aveva il tono caldo delle mattine lente, uno custodiva malinconie silenziose come lettere mai spedite, e l'ultimo arrivava e spariva come un temporale estivo. Nessuno di loro sembrava disposto a rinunciare a se stesso, eppure ogni volta che le voci si incontravano succedeva qualcosa di impossibile. Il disordine diventava equilibrio. Questo sembrava quasi un déjà vu. E infatti ci sono album che fotografano un momento, poi ci sono dei dischi che sembrano trattenere un'intera tensione umana dentro il suono. Ecco, déjà vu appunto, questo, il punto d'incontro fragile tra quattro personalità enormi, diverse, spesso inconciliabili, che riescono però a trovare una forma comune attraverso la musica. Fin dalle prime note si percepisce un equilibrio instabile, le armonie vocali di Crosby, Stills e Nash, e poi quelle di Neil Young sono precise ma mai fredde, sembrano vive, quasi in movimento continuo.

Ogni voce mantiene il proprio carattere e proprio per questo l'incastro funziona. Non cercano l'uniformità, cercano convivenza. Brani come Carry On o Teach Your Children mostrano il lato più aperto e luminoso del disco. C'è il folk americano, ci sono le chitarre acustiche che scorrono naturali, ma soprattutto c'è l'idea di una musica collettiva costruita sull'ascolto reciproco. Sono canzoni che trasmettono movimento, libertà, strada, ma senza perdere precisione negli arrangiamenti. Poi il disco cambia atmosfera. Helpless abbassa il tono, rallenta il respiro e lascia spazio alla vulnerabilità. Bastano poche note, una melodia semplice e una voce quasi trattenuta per creare uno dei momenti più intensi dell'album.

Qui emerge anche il contributo appunto di Neil Young, che si è aggiunto da poco nel gruppo e che porta dentro una dimensione più ruvida, malinconica e introspettiva. Dal punto di vista sonoro l'album vive soprattutto sulle chitarre acustiche, ma non rinuncia a interventi elettrici essenziali, mai decorativi. Quando arrivano servono a rompere l'equilibrio, a creare tensione. La produzione è pulita, ma profondamente umana. Lascia spazio all'aria tra gli strumenti. Valorizza le imperfezioni. Non soffoca mai le dinamiche naturali delle esecuzioni. Quindi la forza di Déjà Vu fu trasformare le differenze interne di identità musicali, perché mentre il gruppo raggiunge uno dei suoi vertici creativi, al suo interno iniziano già ad emergere fratture personali ed artistiche. Quel senso di instabilità attraversa tutto il disco e gli impedisce di diventare retorico o celebrativo. Ascoltare oggi Déjà Vu non appare soltanto come un classico folk rock, suona ancora come un documento emotivo, sincero, capace di raccontare un'epoca senza idealizzarla. Un album che parla di libertà, identità e disillusione con naturalezza rara, e che continua a ricordare quanto possa essere potente una musica costruita da persone profondamente diverse, ma disposte, almeno per un momento, a cercare lo stesso suono.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
3: Studio Radio, always on the air.
4: Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
5: Weekend Mix.
4: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 13:59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
1: Indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
2: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
1: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità e genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
2: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
1: Il tennis: giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Remember the disco days. With Disco Party.

disco party. One 100% of real disco.

0: meteo.
1: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: disco party. From the South Soul to the West End, we are the home of disco.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
2: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
3: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
2: L'indagine sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
3: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
2: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Do you remember the disco days? Disco party. Right here, right now.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Costellations di Crans-Montana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
2: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che 1 anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui è ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
3: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
2: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, e quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
3: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
2: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti. Ho riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende, senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Eccoci qua, venerdì amici, e anche oggi noi ci siamo, Radio Web con Maurizio Rossi, e in questo giorno faremo anche un focus sulla sicurezza. Lo so, nel weekend soprattutto avete bisogno magari un pochettino di più delle nostre nozioni per non cadere nelle trappole, visto che magari avete più tempo da trascorrere al computer con il vostro smartphone e magari fare degli acquisti. Ci sono sempre delle cose, diciamo così, molto insidiose, ecco, questa è la parola giusta, che vi arrivano magari tramite mail. Noi vi parleremo proprio di questo. State con noi.

Beh, c'è questa notizia, amici, per partire, che fa un po' sorridere, riguarda una novità che è stata apportata da Google. Lo so, noi siamo degli grandi abitudinari, quando magari c'è qualcosa di nuovo proprio facciamo fatica magari prima di metabolizzare la cosa. Qualcuno se n'è già accorto, altri avranno notato qualcosa di diverso senza però capire bene dove guardare per notare il cambiamento. C'è Google che ha deciso di modificare un paio di elementi nell'interfaccia di Gmail, e gli utenti non l'hanno presa, diciamo, bene. Questa stellina nei messaggi speciali con l'etichetta segnata, quelli importanti, sono improvvisamente diventati blu. Sì, e insomma, la modifica è stata annunciata nei giorni scorsi direttamente dal gruppo di Mountain View, con un post su X passato però per lo più inosservato. Fa riferimento ad una miglioria in termini di accessibilità, perché il nuovo colore garantisce che le caselle di posta siano più chiare, più facili da leggere, più inclusive, diciamo, per tutti. La volontà è chiaramente quella di andare incontro alle esigenze di chi ha problemi di vista, ma a molti non è andata giusta cosa. La maggior parte dei feedback negativi riguarda proprio la scelta del colore blu, praticamente identico per i due elementi e quello usato su altri elementi dell'interfaccia, che finisce poi per appesantire e rendere confusionaria questa applicazione. Sfortunatamente Google non permette di tornare all'assetto precedente, non c'è un'opzione magari che lo preveda, e dalla pagina delle impostazioni però nel setting, insomma, è possibile scegliere la stella gialla come predefinita. Dopo averlo fatto è sufficiente salvare la modifica e tornare alla casella dall'utilizzo successivo, quindi tornerà un po' per il vecchio stile. E allo stesso modo quindi è possibile nascondere gli indicatori di importanza, le etichette, e questo lo si fa, diciamo così, sempre dalle impostazioni alla voce, posta in arrivo, setting, inbox, come diciamo così ormai siete abituati. Ecco, vi permette di ripristinare, ecco, la versione precedente, cioè quella a cui siete più abituati.

Continuiamo ancora, amici, in questa puntata Radio Web, perché adesso volevo parlarvi di un progetto che si chiama Sun Catcher. Lo lancia Google. Sappiamo che il cloud, a pensarci bene, è sempre stato un nome un po' ingannevole. Delle nuvole non c'è nemmeno l'ombra, piuttosto, ecco, i data center sono capannoni grandi come quartieri, pieni di server che ronzano, consumano elettricità come delle città e vanno raffreddati giorno e notte. C'è Google, dicevo, che sembra avere preso un po' quel nome alla lettera e ha deciso di andare oltre le nuvole, ma parecchio oltre, perché ricordiamolo, proprio in questi giorni un Falcon 9 di SpaceX porterà in orbita un satellite con a bordo i processori che Google usa per l'intelligenza artificiale. È un esperimento, ecco, non ci saranno astronauti né bandiere da piantare o dirette magari con la folla, solo dei chip. C'è il sole, che è una domanda molto semplice: lassù questa roba sopravviverà? La missione fa parte del progetto che si chiama Sun Catcher, un nome che sembra quello di una crema solare magari o di una band. Invece è un programma sperimentale di Google. Dicevo che, se tutto va bene, un giorno potrebbe portare dei veri data center di intelligenza artificiale in orbita. L'idea è che in orbita bassa l'energia solare non manca, non ci sono bollette da pagare, né vicini che protestano per il nuovo capannone accanto ai campi. Il resto però è tutto da vedere. Questo primo satellite servirà proprio a capire se i chip, diciamo, saranno all'altezza tutti i sensi delle aspettative. Ecco, a portare Google nello spazio, dicevo, è il razzo di Elon Musk, che da tempo parla di un'idea molto simile. L'hanno parlato anche con Jeff Bezos e con Eric Schmidt e l'ex amministratore delegato di Google. Solo che Big G, ecco, ha fissato, diciamo, questa data. L'obiettivo finale è proprio avere una costellazione di satellite con i chip a bordo. E il prossimo passo, già in calendario, ci saranno due satelliti in orbita l'anno prossimo, per vedere proprio come si comporteranno, chiaramente con i raggi solari molto più vicini. My love.

E un altro successo che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota, ma attenzione amici, perché adesso parliamo di intelligenza artificiale che corre veloce. Lo sviluppo di questi nuovi modelli, nonostante la volontà dichiarata di rallentare per evitare grossi guai, tanto veloce che OpenAI sarebbe già quasi pronta ad annunciare l'arrivo di GPT-6 Cyber. Farà parte, ecco, della stessa famiglia che ha già visto il debutto di Astra, Sol e Luna, ma così come il suo predecessore, diciamo, sarà ottimizzato per scovare e risolvere le vulnerabilità informatiche nel codice di software, servizi e di piattaforme. La redazione di Fortune avrebbe pubblicato questa indiscrezione attribuendola ad alcune fonti a conoscenza del progetto, rimaste anonime per ovvie ragioni. Ecco, non è tutto, perché ha svelato anche che l'organizzazione di Sam Altman sarebbe pronta a presentare un nuovo prodotto correlato, pensato proprio per aiutare i clienti ad implementare il modello in modo sicuro e automatizzato. Beh, al momento non si conoscono dettagli, non è stata resa nota una tempistica precisa e OpenAI non ha confermato né smentito la voce proprio di corridoio. L'autorevolezza comunque della testata ci porta ad immaginare che effettivamente andrà così.

Bene amici, le curiosità non ci mancano e anche la segnalazione di dispositivi nuovi in arrivo. Come anticipato in occasione dell'evento della Qualcomm, Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max saranno i primi due smartphone con processori Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ecco, un modello pieghevole che integra invece il chip X-Ring 03. Tra le novità c'è Privacy Display, che è simile a quello del Galaxy S26 Ultra. Entrambi gli smartphone verranno comunque distribuiti in altri paesi e arriverà anche l'Italia. Poi questi nuovi smartphone della serie Xiaomi 18 Pro conservano il design dei modelli delle precedenti generazioni che erano venduti in Cina. All'interno del modulo fotografico posteriore è presente uno schermo AMOLED secondario da 2,7 pollici con una risoluzione di 912x596 pixel per Xiaomi 18 Pro e 2,9 pollici con risoluzione di 976x596 pixel per Xiaomi 18 Pro Max. Ecco che visualizza le notifiche, immagini, widget, giochi e mini app generate dall'intelligenza artificiale. Attenzione, perché ci sono delle caratteristiche comunque di tutto rispetto. Il sistema operativo è l'Hyper OS 4, che è basato su Android 17. In Cina è presente anche l'assistente Super Xiao 2.0. Nel resto del mondo comunque, ecco, ci sarà quasi certamente Google Gemini. Il prezzo base, attenzione, è di circa 785 euro, quindi saranno nuovi smartphone comunque di fascia già medio alta.

volato, è volato anche oggi, amici, per questo venerdì il nostro appuntamento con la tecnologia qui a Radio Web. Siamo giunti alla conclusione ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato per lunedì, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Ancora grazie.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: www.studioradio.it. The Vintage Station.

0: sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
1: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnant, riporta l'ente radiotelevisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
2: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
2: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
1: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen è però investigato per aver superato Hamilton nel regime di bandiere gialle e forse verrà penalizzato.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: musica.
1: Un giro di basso profondo, una batteria dal groove inconfondibile e un sample jazzato in loop. Stiamo parlando di Aspettando il sole di Neffa, al secolo Giovanni Pellino, classe 67. Questo pezzo evidenzia il perfetto equilibrio tra hip hop, soul e raffinatezza sonora. Neffa ci racconta di un viaggio interiore che si srotola su rime fluide, con melodie che ci accarezzano e un ritornello che è cantato dal fantastico Giuliano Palma, mentre la base è prodotta dal beatmaker Deda. Il brano è il risultato della somma di due campionamenti, Free at Last di Al Green e Sneaking in the Back di Tom Scott. Neffa e la sua crew riescono a trasformare suoni del passato in qualcosa di nuovo e di iconico. Ci portano dunque nell'Olimpo dell'hip hop italiano, quello di Frankie High Energy, dei Sangue Misto, di Colle del Fomento o OTR. Aspettando il sole diventerà quindi una pietra miliare, un brano che ha segnato letteralmente un'epoca del nuovo stile hip hop italiano.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, original classics.

Accendiamo i riflettori sui talenti di domani. Sea Factor Junior Contest, seconda tappa, artisti in erba sul palco dei grandi. Direttamente dal Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese, una serata di musica, energia, emozione e soprattutto giovanissimi talenti pronti a farsi ascoltare. Sul palco, insieme ai ragazzi, il gruppo dei Tonosfera ad accompagnarli. E alla conduzione, eccomi qua, Marco Mantovani. Vi aspetto quindi, domenica dalle 19, non prendere impegni, accendi la radio, alza il volume e ascolta i giovani talenti del domani.

0: Sono le 18.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
1: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre, riporta l'ente radiotelevisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
2: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
2: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
1: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen però investigato per aver superato Hamilton in regime di bandiere gialle e forse verrà penalizzato.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

È venerdì 9 ottobre 2026. La Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il Trattato Istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber, sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lore Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Studio Radio. We've got the power.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca: sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
1: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
2: Cani beagle utilizzati come cavie e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
1: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnay. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CP per garantire che continui a operare in modo efficace, e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
1: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della Federazione Turca per sostituirlo è Arda Turan.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio. Spot.
2: Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Sheryl Crow, maestra nel Missouri e corista di Michael Jackson. Prima di diventare una delle più rispettate songwriter americane con 9 Grammy Awards all'attivo e 50 milioni di dischi venduti, Sheryl Crow era una che dalla musica e dalla vita ha avuto tutto, meno l'uomo che avrebbe voluto sposare. L'impatto di Sheryl Crow nel mondo della musica è andato ben oltre i suoi successi di pubblico e critica. Vera e propria apripista per altre colleghe, la Crow ha contribuito a spazzar via diversi stereotipi e facilitare il lavoro delle donne in un mondo come quello del rock dominato dai maschi. La sua resilienza e la sua determinazione le hanno permesso di superare gli ostacoli della discriminazione di genere, così come il suo talento unico nel mixare rock, country e pop è diventato fonte di ispirazione per tante giovani artiste. Al tempo stesso, Sheryl si è fatta portavoce di diverse cause umanitarie, sociali e ambientaliste, marciando in prima fila con le attiviste di tante organizzazioni come le Environmental Media Association, certificando il suo costante impegno per un mondo migliore, prima e dopo la sua relazione con Lance Armstrong, il ciclista, 9 volte campione del Tour de France, si è spesa a favore della lotta contro il cancro, partecipando gratuitamente a concerti di beneficenza e a numerose raccolte fondi.

Accendiamo i riflettori sui talenti di domani. Sea Factor Junior Contest, seconda tappa, artisti in erba sul palco dei grandi. Direttamente dal Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese, una serata di musica, energia, emozione e soprattutto giovanissimi talenti pronti a farsi ascoltare. Sul palco, insieme ai ragazzi, il gruppo dei Tonosfera ad accompagnarli. E alla conduzione, eccomi qua, Marco Mantovani. Vi aspetto quindi, domenica dalle 19, non prendere impegni, accendi la radio, alza il volume e ascolta i giovani talenti del domani.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio. More music, more hits. Studio Radio. We play the best all-time classics for your listening pleasure.

0: Marco Reverberi presenta.
1: Non ci volevo credere, quando ho guardato fuori dalla finestra prima di cominciare la trasmissione non ci potevo credere. Stava piovendo, ma piove, ma cos'è quella roba qua? Con solo ste gocce di roba che ormai non ci siamo mica più abituati. Come state? Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il Disco City Live. Questa sera c'è il From Disco to Disco. Grazie, grazie, grazie. Grazie ancora una volta per essere con noi. Grazie agli amici che ci seguono attraverso Studio Radio. Grazie agli amici che ci seguono attraverso Radio Silver, chi sta prendendo posto nel nostro salottino musicale, chi ha cominciato a scrivere, ricordandovi a proposito. Se volete scrivere, fatelo attraverso i messaggi WhatsApp a questo numero: 348 45 31 700. Nient'altro. Punto. Oppure seguite la nostra chat live, diciamo così, la chat per chiacchierare, indovinare i pezzi, insomma, sulle cose che mettiamo stasera, sull'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live. Bom, direi che ho detto praticamente tutto, se non voglio ricordarvi che alle 22.30 ci saranno i consueti 30 minuti mixati dagli amici DJ del Disco City Live. Il nome del DJ sarà Disco City Live. Reso noto intorno alle 22.10 giù di lì. Detto questo, possiamo cominciare tutto da ballo stasera, 4/4 alla grande.
2: Disco City.

già, proprio come si diceva una volta, piove, governo ladro, con Bonnie Oliver e Come Inside My Love, 1979, sulle Joint. Ha fatto solo questo, ma neanche l'album, solo il singolo, il mix e basta. Pare che Bonnie Oliver fosse tra le coriste degli Originals, ma non ne ho mai avuto una conferma definitiva. Se qualcuno di voi vuole darci un'occhiata, lo faccia e poi mi fa sapere, tutto qua. Con Bonnie Oliver abbiamo cominciato, allora dicevamo era il 1979, tutta roba, senti tutti questi smanettamenti qua, tutto distorto, e non si può sentire dal 79 al 77.

detto che l'obiettivo, tra le altre cose, di questa sera in questo From Disco to Disco è anche quello magari in qualche caso di far scendere la lacrimuccia, un po' di nostalgia. Questa in tempi la ballavo, che ne so, la mettevo, l'avevo comprato perché mi piaceva. Sai, quelle cose che poi non t'aspetti, anche quei classiconi semplici che però giravano forte nel 75, nel 76, quando eravamo giovincelli e chi come me nel 75 aveva 14 anni. Questo è un bel progetto fatto da Vincent Montana Jr. con Joe Batan e per la Anvil Band. Il brano 1977, come dicevamo prima, si intitola The Tunnel. Mo, per quanto riguarda il prossimo classicone del 1900, classicone della nostra musica, che riguarda il 1976.

in realtà questi sono diventati famosi con un singolo di grande successo nel 76, Bohemian Rhapsody. Però, a dire la verità, poi dentro ci sono un paio di pezzi notevoli. Uno di questi è Didn't Want to Hurt You Like That. Erano i Brothers nel 1976, colgo l'occasione per salutare anche Hermes, che mi continua a dire da qualche tempo che l'avevo messa un paio di settimane fa, ma non è vero. Allora, aspetta. Saluto i ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, Roby, Riccardo e Pepe, e anche Sandro, che dalla City si è messo in collegamento proprio ora, Marco il Bastia, Ottavio, Stefano, Mila, poi saluto anche Giancarlo, Roby, Ottavio l'abbiamo già salutato, poi Giorgio, Andrea, Danilo di Brescia, buon Natale. Cosa c'entra Natale? Mi ha scritto una roba attraverso WhatsApp che ho col Natale, vabbè. Poi cercherò di capire cos'è. Loris e Giuseppe. Dopo i Brothers, alle 21.13, invece ci ascoltiamo un'altra cosa. Siamo nel 1979. È da beccare al primo ascolto, anche se devo dire poi ce ne sono due versioni, una su un'etichetta e una su un'altra dello stesso brano. Questa è quella che io personalmente preferisco.

Questa è Farina del sacco del grande Billy Moore, quello di Nida. Brenda Harris con Freakin' Freak, questo è il mix del 1979 pubblicato su Dream. Il disco è stato pubblicato la prima volta, questo è stato interamente risuonato, sempre da lui. È stato pubblicato invece su Hot City l'anno precedente, cioè nel 78. Dopo Brenda Harris invece, intanto mi sono spiegato, mi è arrivata la spiegazione alla storia di Natale, e ho detto, ah che bello i Brothers, pensavo di dover aspettare fino a Natale. No, invece l'abbiamo ascoltata all'inizio di ottobre, solo che non è che poi molto lontano, però c'era caldissimo fino a una settimana fa e adesso parliamo già di Natale. Bah, vada a sapere. Oh, 1977, un classico in arrivo da un personaggio che la dice lunga sulla musica da ballo.

socio per definizione di Dennis Coffey, il grande Mike Theodore, con la sua orchestra nel 1977 con I Love The Way You Move. Va bene, dopo Mike Theodore 1977 passiamo ad altro e siamo nel 1978.

insomma, se non è un chiaro invito al ballo questo di Blackwell, quindi dall'Inghilterra nel 1978 con That's what it's all about. Oh babà, mi è venuto babà, non babà. Vabbè, che cosa ci vuoi fare? Evidentemente c'è una voglia di Napoli oppure di un babà, non lo so. Oh babà, così. Blackwell, dance, ma era il 1978. La febbre del sabato sera era definitivamente esplosa, anche perché bisogna sempre ricordare a chi insiste con perché nel 77 la febbre del sabato sera, col cavolo. La colonna sonora della febbre del sabato sera uscì a dicembre del 77. Il film uscì a dicembre, quindi a Natale del 77, in America. In Italia non fu proiettato prima della primavera. Quindi di fatto ci fu l'esplosione in Italia della febbre del sabato sera nel corso del 1978. Blackwell. Poi passiamo ad altro, perché a questo punto nel 1978 rimaniamo. Poteva mancare lui? No.

è sempre stato molto prolifico, ma anche nel 78, insomma, non se la cavava male. Ha fatto non so quante cose. Questa è la bellissima Danger, il mix del 1978 ad opera di Greg Diamond.

come ci scriveva poc'anzi correttamente Mila, questo è un brano poco conosciuto, o meglio meno conosciuto degli altri dell'album splendido Mila Second Coming, si intitola Lickety Split, 1977, pubblicato su Silver Blue. Ma ci sono un po' tutti i soliti noti di Philadelphia, non proprio tutti, però siamo da quelle parti.

Dance All Over the World, 1978, T.C. James and the Feast of Funk Orchestra. Questo è il mix, e se non ricordo male il mix, ma forse anche l'intero album, fu mixato da Tom Savarese? Potrebbe essere. Se poi qualcuno di voi vuol dare un'occhiata, va su Discord, ci va a dare un'occhiatina, mi dà, perché non riesco, quindi sono da solo qui, capito? Mi mollano sempre da solo e non so. Abbiamo raggiunto le 21.37 con T.C. James and the Feast of Funk Orchestra. Per il prossimo tocchiamo il termine della disco music, cioè tocchiamo il 1980. Lo facciamo con grande classe.

lavoro che di fatto ha concluso la meravigliosa avventura musicale della Players Association 1980 con We Got The Groove, comunque sempre con grandissima classe. Lo stile è loro e si sente. A proposito di classe e soprattutto di classici,

stile, che classe. Questo è il classico rientro di Patrick Adams dopo il break, che torna con i violini maestosi. Venus Dodson di Patrick Adams e il bellissimo Knight Rider nel 1979. Brano scritto, se non ricordo male, con Ken Morris, uno dei suoi, insomma, qui suonano praticamente tutti gli stessi delle Music. C'è anche Richard Tannenbaum che suona la batteria, insomma, ci sono praticamente tutti. Poi c'è Leroy Burgess, figurati, suo fratello acquisito. Colgo l'occasione per salutare allora Claudio, il Mago Orla, che è con noi, e poi Jerry, grazie. Grazie ragazzuoli, state lì perché siamo ora, subito dopo un classicone come quello che abbiamo appena ascoltato, che fu un grande successo internazionale, anche italiano, anche roba da 45 giri, da radio, da jukebox. Il prossimo invece è molto molto più da, virgolette, professionisti della nostra musica.

album dal quale non si butta nulla come il maiale, quello di Disconnection, uscito nel 1977 promo. Avete ascoltato Bay City. Devo ringraziare e salutare Maurizio che dice assomiglia a quello di Vina Stotson un po' anche le sonorità del disco di Bruni Pagan. Bruni Pagan cantava nel disco di Vina Stotson, capito?

tanto per ascoltare così un po' la faccia diversa della stessa medaglia. E beh, volevo anche ringraziare in questo modo, facendo ascoltare adesso Fantasy di Bruno Pagan del 1979, Maurizio, visto che è stato così bravo. Dunque, Bruno Pagan, che tra l'altro Patrick Adams ha in qualche modo anticipato gli anni 80, perché poi queste sonorità che lui già aveva affrontato, come sentite, nel 1979, arriveranno subito dopo, all'inizio degli anni 80. Abbiamo raggiunto le 21:53 per ascoltare un altro pezzo da 90 della musica da ballo, ma un netto salto indietro, fino al 75.

0: dal suo album più bello, quello che contiene un sacco di cose interessanti e che anche in questo caso, un po' come il maiale non si butta nulla, Tony Ballor con i suoi Sounds Orchestra nel 1975 e questa splendida strumentale dal titolo Girl.
1: Disco City.

mamma mia che bellezza, questi appoggi, questi appoggi qua, poi li hanno messi tutti nei primi anni 80, tutti a partire da Kashif e poi, e non soltanto, li hanno messi tutti, ma lui è stato quello che ha saputo metterli prima e negli anni 70. Disco veramente meraviglioso. Lui, stiamo parlando di Another Michael Walden, ovviamente. Il brano si intitola Tonight I'm Alright, 1979, dicevo, quindi un album meraviglioso. Lui ha cominciato molto prima, e ha cominciato molto molto prima come batterista. Si è fatto le ossa con gente che conta. Poi è arrivato questo 79, ragazzi, un ciocco dietro l'altro, roba pazzesca. E poi negli anni 80 diventerà un apprezzatissimo produttore, prestigiosissimo, ottenendo grandissimi successi a partire da Madonna. Another Michael Walden con la sua bellissima Tonight I'm Alright. Abbiamo raggiunto le 22 in punto.

questo belga, se non ricordo male, SSO, ovvero Douglas Lucas and the Sugar Sisters, SSO Theme 1976, pubblicato su Shady Brook.

Senti, mo, che schitarata! Allora, loro, a me dispiace moltissimo che abbiano mollato la storia e che si siano persi sotto i colpi della contraerea degli anni Ottanta. Perché se avessero continuato, visto che qui siamo nel 1978 ed è il loro primo vero momento disco, cosa che non avevano mai fatto perché nel 77 ancora erano particolarmente funky, ma nel 78 hanno provato ad abbracciare la disco e ci sono riusciti molto bene con questo brano che si intitola Having Love Attack. Mandrill, 1978, ovviamente pubblicato su Arista. Per quanto riguarda il prossimo, un altro che ha fatto un disco più bello dell'altro, e anche questo quando ha toccato la musica da ballo c'è stato modo a ridere. Sai com'è?

però è notevole anche perché comincia l'intro, dura praticamente 4 minuti. Comincia a cantare, tieni presente che dura quasi 10. Però, giusto per farvi capire, avete idea due magneti? Se li mettete dalla parte sbagliata, questi non li metti insieme neanche se ti metti a piangere. Ma se li metti dalla parte giusta, PAC! Sono scintille. Sono quelle scintille che sono scoccate quando si sono incontrati due personaggi di altissima caratura. Uno è il mio amatissimo Charles Erland. L'altro invece è Randy Muller. Hanno fatto questo disco meraviglioso nel 1978, avete ascoltato Over and Over. Anche questi hanno capito tutto. Hanno capito tutto di come sarebbe funzionato gli anni 80. Sarebbero funzionati gli anni 80. Nel 1976 hanno detto: aspetta che

io mi rendo conto, infatti nel 1976 imperversavano, che ne so, le Silver Convention. Qualcuno, anche loro, anche la Fatback Band, si sarà pur fatta la domanda: ma questa disco music la vogliamo fare o no? Tant'è che poi hanno fatto questo, hanno fatto altre cose tipicamente disco e anche molto meglio di questa. Però nel 1976 hanno realizzato un album interamente dedicato alla pista da ballo, che contiene questa disco crazy. Lo stesso album è anche molto funky, c'è A Little Funky Dance Now e c'è anche No More Room on the Floor, Keep Dancing. Con la Fatback Band nel 1976, poi loro sono andati avanti, hanno anticipato tutti sul rap e poi negli anni 80 hanno continuato a mietere successi, meglio di così. 22:15 è il momento anche di ricordare che alle 22:30 terminerà la parte parlata del Disco City Live per lasciare posto ai 30 minuti mixati dai DJ amici del Disco City Live, e questa sera troverete un amico particolare che ci segue sempre e che è Marco Bastianini.

non la conoscesse non potrebbe essere altro che lo stile e quel sound tipico di Rinder Lewis. Envy, Animal Fire, nel 1977, questo è il mix che dura quasi 10 minuti, quindi lo molliamo in questo momento. Il prossimo invece è del 1979, Si va in Canada, brano che non conoscono tutti, ma che ad un certo punto, insomma, ha avuto il suo momento, non dico proprio di gloria, ma insomma, siamo più o meno lì. Veniva suonato molto rallentato.

Questo è un progetto, a dire la verità, è stato pubblicato soprattutto, meglio, perché c'è tornato indietro in Italia, pubblicato su Siamese, che era un'etichetta, se non ricordo male, canadese dell'Ontario. Ma è un lavoro tutto tedesco, infatti in origine fu pubblicato su Ariola. È un lavoro di Anthony Mon e lo storico produttore di Amanda Lear, ad esempio, con Magnifique 1979, questo era il mix, andiamo verso la conclusione.

Il 1978 è stato in modo particolare l'anno di questo di questo artista francese che si faceva chiamare David Christie. In realtà il suo vero nome da francese era Jacques Pépineau. Non è più con noi, poveretto. Questo è Backfire 1978, andiamo verso la conclusione, ma prima volevo salutare, aspetta un attimo, è che devo mettere a posto una cosa prima dei saluti, il Fabri e i ragazzi caldi del forno in quel di Rimini. Ascoltiamo ancora un pezzo e poi il Disco City Mix.

tempo. Allora, Wild Fantasy 1978, il brano è Funky People, col quale concludiamo la parte parlata. Tra poco il Disco City Mix ad opera di 30 minuti ad opera di Marco Bastianini, questa sera nostro ospite. Poi vi ricordo la pubblicazione della playlist su www.discocity.it al termine del programma, e ancora la replica dopodomani ore 20, però solo su Studio Radio. Grazie anche agli amici di Radio Silver e tutti quelli che hanno partecipato, e gli amici del salottino. Vi lascio col Disco City Mix, notte.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Studio Radio.
1: È venerdì mattina e siamo ancora qui noi di In The Morning per tenervi compagnia per i prossimi minuti. Sono Tony Marano, in regia c'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. 60 minuti ancora fatti di grandi notizie, curiosità, attualità, informazione dall'Italia e dal mondo. Per cominciare il nostro numero telefonico. Lo stesso 339, appuntatevelo, 633-0800, è semplicissimo. Oppure potete chiocciolastudioradio.it. Pronti per cominciare dunque? Buon weekend, buon fine settimana. Questa è l'ultima giornata lavorativa per molti di voi. Per tutti gli altri invece, buon lavoro, perché il weekend vi attende e rimanete sempre sintonizzati della nostra magica radio. Grazie. Pronti per cominciare dunque con la prima canzone di oggi e poi abbiamo già veramente un programma succulento di notizie veramente interessanti e intricanti. Ne parleremo tra pochissimo, ma andiamo con ordine. Il primo brano di questa mattina.

stamattina vi accompagno per mano in Giappone, un paese davvero bellissimo, dove le madri incoraggiano l'indipendenza dei figli sin da piccoli. Per questo è comune vedere bambini di 6 anni andare a scuola da soli, contando su una comunità che li protegge. Riuscireste dunque a immaginare vostro figlio di 6 anni che prende la metropolitana da solo in una metropoli di milioni di abitanti? In Giappone non è una scena da film, ma la realtà quotidiana. Fin dalla scuola elementare, migliaia di bambini percorrono chilometri per andare a scuola senza genitori al seguito. Non si tratta di scarsa attenzione, ma di un pilastro educativo chiamato Jiritsu, l'indipendenza precoce. La società giapponese ha creato un patto invisibile dove ogni cittadino diventa di fatto il guardiano dei più piccoli. Le strade sono progettate per essere sicure, il tasso di criminalità è tra i più bassi al mondo. Questo permette ai bambini di sviluppare fiducia e capacità di risolvere piccoli problemi quotidiani sin dalla tenerissima età. È un modello basato sulla fiducia collettiva. Se un bambino appare smarrito o in difficoltà, un adulto interviene immediatamente. Un intero villaggio che si prende cura di ogni bambino come se fosse il proprio. Vi sentireste mai pronti a lasciare che vostro figlio faccia lo stesso nella vostra città? Cosa manca oggi nelle nostre comunità per raggiungere questo livello di fiducia? 339 633 0800.

E sempre in Giappone vogliamo rimanere questa mattina, paese che ha una principessa cattolica per la prima volta nella sua storia. Per la prima volta nella millenaria storia del Giappone, dicevamo, una principessa cattolica battezzata è stata posta alla guida di una propria casa imperiale indipendente. La principessa in questione si chiama Nobuko, vedova del principe Tomohito di Mikasa, che ha ottenuto ufficialmente il riconoscimento del proprio ramo familiare, una decisione che rompe tradizioni secolari. Sorella dell'ex primo ministro Taro Aso, Nobuko è cresciuta con un'educazione cattolica e non ha mai nascosto la sua fede, pur servendo con dedizione l'istituzione imperiale legata allo shintoismo. Questo storico provvedimento le garantisce ora un budget autonomo, una propria residenza e uno status pubblico elevato, segnando la prima creazione di una nuova casa dal 1990. Un segnale di un Giappone che cambia e si apre alla diversità, pur mantenendo le sue radici più profonde.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

Questa mattina vi accompagno nelle Filippine, dove i volontari, pensate, hanno creato delle passerelle galleggianti utilizzando bottiglie di plastica, permettendo così ai bambini di raggiungere la scuola durante le inondazioni stagionali. Nelle Filippine, dunque, le inondazioni stagionali non sono più un ostacolo insormontabile per l'istruzione. Grazie all'unione di centinaia di volontari, i rifiuti plastici sono stati trasformati in una risorsa salvavita. Utilizzando migliaia di bottiglie di plastica sigillate fissate sotto piattaforme leggere, le comunità hanno creato dei camminamenti galleggianti che si adattano al livello dell'acqua. Questa soluzione non solo permette ai bambini di raggiungere le aule in sicurezza, ma ha anche innescato una massiccia operazione di pulizia ambientale in tutta la zona. Genitori e insegnanti ora guardano la stagione delle piogge con meno paura, sapendo che la solidarietà ha costruito un ponte verso il futuro.

Paese dice: spendiamo trilioni nello sviluppo per migliorare la vita delle persone e la tecnologia, non per la guerra. Ecco perché la gente dice che la Cina vive già nel 2050. E a voi piace la Cina? La Cina ha appena svelato la sua visione per il 2050 e i numeri sono davvero da capogiro. Non si tratta più solo di essere la fabbrica del mondo, Pechino sta spostando trilioni di investimenti verso tecnologie che sembrano arrivare direttamente dal futuro. Intelligenza artificiale di nuova generazione, fusione nucleare e città ultrasostenibili. Il nuovo obiettivo dichiarato dal governo è chiaro: mettere la qualità della vita dei cittadini e l'innovazione tecnologica al di sopra della corsa agli armamenti. Una mossa strategica per riscrivere l'immagine globale del paese come leader del progresso pacifico. Secondo molti analisti, Pechino sta già vivendo una realtà che il resto del mondo vedrà solo tra decenni, ma la vera sfida sarà bilanciare questa incredibile crescita tecnologica con le crescenti tensioni internazionali.

È venerdì 9 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lor Manudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Rimanendo nell'ambito delle curiosità, cari amici di In The Morning, avete mai notato quei piccoli peli sulle dita dei piedi e sulle nocche che molti cercano di eliminare? Anche se spesso vengono considerati un fastidio estetico, la scienza ci dice qualcosa di incredibile. Sono un certificato di buona salute per il vostro cuore e le vostre arterie. I medici spiegano che i follicoli piliferi nelle estremità del corpo sono estremamente sensibili. Per funzionare e fare crescere il pelo hanno bisogno di un flusso costante di ossigeno e di nutrienti. Se i peli crescono regolarmente, significa che la tua circolazione periferica è efficiente e che il sangue riesce a pompare con forza fino ai punti più lontani del cuore. Al contrario, una scomparsa improvvisa della peluria sui piedi può essere un campanello d'allarme per problemi di circolazione o ostruzioni arteriose silenziose. In pratica, quel dettaglio che a volte vorremmo nascondere è la prova evidente che il vostro sistema vascolare sta facendo veramente un ottimo lavoro. E voi, lo sapevate?

e del cuore, adesso invece voglio parlarvi di gelato. Anche il gelato può davvero proteggere il cuore. Sembra un paradosso, ma i dati provenienti da una storica ricerca di Harvard dicono proprio questo. Gli scienziati hanno analizzato le abitudini alimentari di migliaia di persone per decenni, scoprendo un dettaglio che ha lasciato tutti senza parole. Chi consumava quantità moderate di gelato a base di latte, circa mezza tazza al giorno, mostrava un rischio cardiovascolare ridotto rispetto a chi lo evitava del tutto. Il dato è emerso persino tra i pazienti con diabete di tipo 2, sollevando dubbi sulle vecchie convinzioni nutrizionali. Ma attenzione, questo non significa che il gelato sia una medicina, eh? Attenzione, i ricercatori spiegano che il merito potrebbe essere dei nutrienti, del latte e di come il corpo reagisce a piccoli piaceri inseriti in una dieta equilibrata. La parola d'ordine resta comunque la moderazione, scusate, ma la scienza oggi ci dice che non dobbiamo sentirci in colpa per una pallina alla crema in più.

Parliamo ancora di buona salute. Questa mattina sapevate che le arance rosse fossero le campionesse indiscusse di vitamina C? E vi sbagliavate di grosso. Se volete davvero supportare la produzione naturale di collagene nel vostro corpo, c'è un frutto tropicale che batte tutti: la guava. Recenti analisi nutrizionali confermano che la guava contiene fino a 5 volte la quantità di vitamina C rispetto a un'arancia. Questo nutriente non serve solo al sistema immunitario, ma è l'ingrediente segreto che il vostro corpo usa per costruire collagene, la proteina che mantiene la pelle elastica, le articolazioni giovani. Ma non è tutto, la guava è una miniera di licopene, un antiossidante che protegge le cellule dallo stress ossidativo e dai danni dei raggi UV. In pratica è un vero e proprio trattamento di bellezza naturale che si può anche mangiare, naturalmente. Invece di spendere una fortuna in integratori costosi, a volte la soluzione più potente si trova nel reparto ortofrutta del vostro supermercato preferito.

0: siamo in chiusura di appuntamento, ma anche della nostra serie di appuntamenti settimanali con In The Morning. Si chiude qui il nostro spazio di oggi, che tornerà puntualissimo in prima seduta questa notte con la replica di questo stesso appuntamento. Poi torneremo in diretta lunedì mattina sempre alla stessa ora alle 8 con un nuovo appuntamento fatto di grandi classici e naturalmente tante informazioni, musica, notizie, attualità e curiosità dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo questa sera alle ore 20 Disco City Live con Marco Reverberi, alle 21:30 torna Disco City Mix, quindi 30 minuti di musica disco mixata grazie a tutti gli amici di Disco City Live. Grazie per averci seguito e buona giornata con Studio Radio The Vintage Station.
1: In the morning con Tony Marano.
2: La notte come il giorno.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Do you remember the disco days? Disco party. Right here, right now.
1: La notte come il giorno.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua, venerdì amici, e anche oggi noi ci siamo, Radio Web con Maurizio Rossi, e in questo giorno faremo anche un focus sulla sicurezza. Lo so, nel weekend soprattutto avete bisogno magari un pochettino di più delle nostre nozioni per non cadere nelle trappole, visto che magari avete più tempo da trascorrere al computer con il vostro smartphone e magari fare degli acquisti. Ci sono sempre delle cose, diciamo così, molto insidiose, ecco, questa è la parola giusta, che vi arrivano magari tramite email. Noi vi parleremo proprio di questo. State con noi.

Beh, c'è questa notizia, amici, per partire, che fa un po' sorridere, riguarda una novità che è stata apportata da Google. Lo so, noi siamo degli grandi abitudinari, quando magari c'è qualcosa di nuovo proprio facciamo fatica magari prima di metabolizzare la cosa. Qualcuno se n'è già accorto, altri avranno notato qualcosa di diverso senza però capire bene dove guardare per notare il cambiamento. C'è Google che ha deciso di modificare un paio di elementi nell'interfaccia di Gmail, e gli utenti non l'hanno presa, diciamo, bene. Questa stellina nei messaggi speciali con l'etichetta assegnata a quelli importanti sono improvvisamente diventati blu. Sì, e insomma, la modifica è stata annunciata nei giorni scorsi direttamente dal gruppo di Mountain View, con un post su X passato però per lo più inosservato. Fa riferimento ad una miglioria in termini di accessibilità, perché il nuovo colore garantisce che le caselle di posta siano più chiare, più facili da leggere, più inclusive, diciamo, per tutti. La volontà è chiaramente quella di andare incontro alle esigenze di chi ha problemi di vista, ma a molti non è andata giusta cosa. La maggior parte dei feedback negativi riguarda proprio la scelta del colore blu, praticamente identico per i due elementi e quello usato su altri elementi dell'interfaccia, che finisce poi per appesantire e rendere confusionaria questa applicazione. Sfortunatamente Google non permette di tornare all'assetto precedente, non c'è un'opzione magari che lo preveda, e dalla pagina delle impostazioni però nel setting, insomma, è possibile scegliere la stella gialla come predefinita. Dopo averlo fatto è sufficiente salvare la modifica e tornare alla casella dall'utilizzo successivo, quindi tornerà un po' per il vecchio stile. E allo stesso modo quindi è possibile nascondere gli indicatori di importanza, le etichette, e questo lo si fa, diciamo così, sempre dalle impostazioni, alla voce, posta in arrivo, setting, inbox, come diciamo così ormai siete abituati. Ecco, vi permette di ripristinare, ecco, la versione precedente, cioè quella a cui siete più abituati.